poster, vai. Una sta co poster, vai. Yes. Tiro una sta co poster, vai. Vai. Una